sarebbe bella per danzare chi è in amor non mancherà già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà l'ora è bella per danzare chi è in amor non mancherà già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà

volta gira gira ogni coppia cerchio va gli avanza si ritira e l'asfalto tornerà salta salta gira gira ogni coppia cerchio va gli avanza si ritira e l'asfalto tornerà già s'avanza si ritira e l'asfalto tornerà serra serra colla bionda colla bruna va quella colla rossa va seconda colla smorta fermo sta